Radio Nicos, amici, che ho chiamato per Florentino Benito Nina, per sua sposa Barbara Año Ramos, e i suoi amici che ho chiamato Masbamba Chinchero Sapipe, dico che ho chiamato Tanakpachka e Pachka Mario Nico, per Julián Corimangia Nina, per sua sposa Eulogia González. A vero, vince causa in incupi, los limpi qui alli qui tai dei goi conata. Dios ni Samicho Anconatapas, Lucía Humberto, Nicolás Víctor José Luis Linda, Nonildo, Amoca, es que hoy con Amanta, Dios ni Samicho Sacachumapá, a Felipe Alegría, Córdoba, para su esposa, a toda la familia, Lima Yachtapi, Cuyalico y Señor por Lorigancho, a Jaime Rubén Flores, Omañahui Carabile, Arequipa, Pitachtamich que hoy con etapas, Señor Dios di, Inchilian Cayenco, Pitucupi, bendito Dios. Pedro Guaraya Quispe, Inch que hoy con etapas, papá.